0: lasciano bilanci sprezzare. Si sono anche
1: allora.
0: Che era?
1: Che va un sacco.
0: Next.